0: non aspetta, Nina mi tanto che oggi sangue, già è cara già lo che è, già è punisi.
1: Cieca, Julián seguro già è tasuasa, e come anche già, seguro casa, hai almas, e agua e ni chionari, Arián, hai nata ni chionari, cari.
2: Sumakta po ni hasta manya kanan chakpian. Ilukang sumukunta hong tajinan chakpo ni tiyo lukanya. Chaywang.